Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte

0: Laudator Jesus Christus. Praise be Jesus Christ. And welcome to Vatican Radio's live streamed broadcast of Pope Leo XIV's weekly general audience. My name is Christopher Wells. I'll be providing the English language commentary for today's audience, including an English translation of Pope Leo's catechesis. And a very warm welcome to all of you this morning, whether you're joining us through the various Vatican media channels, the Vatican audio or radio app, the Vatican News web portal or YouTube channel, or via one of our partner stations, including EWTN-TV, Catholic Faith Network in America, Salt and Light TV, Radio Maria England, Shalom World TV, Atmadarshan TV, Catholic TV, Luminous Radio India, and Radio Maria Papua New Guinea. Holy Father this morning is beginning his catechesis on the Second Vatican Council's Pastoral Constitution, Gaudium et Spes, on the Church in the Modern World, with a reflection on the Church listening to the world and in service to it.
1: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendo la con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
0: And we begin
1: dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
3: De l'Évangile selon saint Jean. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Parole du Seigneur.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Our Holy Father, dear brothers and sisters, welcome and good morning. Glad you're here.
0: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale,
1: ossia
0: il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari.
1: Hence the task entrusted to
0: nello
1: the Council
0: stato
1: Fathers.
0: Presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose,
1: things,
0: sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini
1: men,
0: e spesso al di là delle loro aspettative.
1: Beyond their expectations,
0: con sapienza, dispongono
1: in which with
0: tutto,
1: wisdom arrange
0: anche
1: everything,
0: umane,
1: even adverse human affairs, for the good
0: Chiesa.
1: Of the Church.
0: 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa,
1: descrivendo of the nature of the
0: come
1: Church,
0: costitutiva
1: describing
0: la
1: her
0: sua indole
1: pastorale.
0: Da qui la definizione di costituzione pastorale.
1: Of pastoral constitution.
0: Non si tratta di ingenuo ottimismo,
1: it's not
0: ma
1: a
0: di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo,
1: rather a renewed
0: che
1: fidelity
0: incarnandosi
1: to the mystery of Christ,
0: sceglie di condividere la nostra vita.
1: Chooses to share
0: egli
1: a life.
0: Si è reso in tutto simile ai fratelli. E si
1: like
0: è caricato delle conseguenze
1: respect,
0: del peccato,
1: and took upon
0: morendo
1: in
0: riscatto
1: sin,
0: per tutti.
1: Dying as a ransom
0: tale
1: for
0: condivisione
1: all.
0: Con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla
1: this
0: Chiesa.
1: Sharing in our humanity is the
0: perciò
1: path that Christ calls
0: la Costituzione conciliare, Gaudium et
1: Spes,
0: si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono.
1: Or in any way afflicted.
0: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività
1: to leave behind all passivity and indifference
0: dinanzi agli avvenimenti
1: in the face
0: che
1: of current events,
0: alla storia
1: history,
0: e alla vita
1: lives,
0: delle persone,
1: especially in the face
0: soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e
1: of
0: profondo
1: the rapid
0: che
1: and profound
0: oggi
1: changes
0: sperimentiamo.
1: We are experiencing today.
0: Non è possibile restare spettatori disinteressati.
1: We cannot remain as unengaged spectators.
0: Occorre invece ascoltare con il cuore,
1: rather we must listen with our hearts,
0: interpellare,
1: allow ourselves
0: farsi
1: to be
0: coinvolgere
1: and to become involved.
0: Con Cristo e sorretti dalla forza
1: with
0: del
1: Christ
0: suo spirito,
1: and sustained
0: i credenti
1: by the power
0: sono
1: of his
0: chiamati
1: spirit,
0: a farsi carico delle difficoltà dei fratelli,
1: to take on the burdens of their brothers and sisters,
0: di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla
1: discrimination,
0: dalla violenza,
1: and the violence.
0: Infatti, solo nella condivisione
1: indeed,
0: e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione e nella medesima prospettiva. Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo.
1: The signs of the times and of interpreting them
0: Questa
1: in the light of the gospel.
0: Costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare. Chiesa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo, continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere i loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio, o una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però accompanied, however, by uncertainties about the direction to give them. Or again, a greater abundance of wealth, resources, and economic power, which unfortunately, today, as in the days of the Council, is a huge proportion of the world's citizens still tormented by hunger and poverty. Una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano,
1: Person,
0: ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore
1: hearts,
0: e gli aneliti che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro
1: key,
0: e il fine di tutta la storia umana. Perciò, nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
1: Even death on a cross.
0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and
0: la
1: sisters,
0: gioia e la speranza,
1: may joy and hope, gaudium et spes,
0: siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
1: The Holy Father's catechesis this morning. If you're not familiar with the audience, the Holy Speaker after his catechesis will exchange greetings with various language groups. A speaker of each of seven or eight languages will greet the Holy Father. We're hearing French right now. Then read a synopsis in their own language of the catechesis that we've just heard. Now, those summaries are mostly pretty close to one another, so we don't translate those. After the summary, the Holy Father has a few words of greetings, which are then translated, except in the case of English, Spanish, and Italian, when they're given in their own languages, but generally translated, and we will read the translation along in English along with the speakers in their own language.
2: Chers frères et sœurs, nous entamons aujourd'hui une réflexion sur la constitution pastorale Gaudium et Spes. Par ces textes, le Concile Vatican II a profondément renouvelé le rapport entre l'Église et la société moderne. Gaudium et Spes est défini comme une constitution pastorale car l'Église y vit sa mission en totale fidélité au mystère du Christ. En s'incarnant, celui-ci a choisi de partager notre condition humaine. La vie dans le Christ nous invite à sortir de toute passivité et indifférence face aux événements qui se produisent et à nous intéresser à l'histoire et à la vie des personnes, surtout face aux changements rapides et profonds que nous vivons aujourd'hui. Gaudium et Spes appelle l'Église à un engagement permanent de conversion. L'engagement chrétien exige de se confronter au réel et de mettre en lumière les contradictions du monde contemporain. En cette époque de profonds bouleversements générateurs de crises, l'Église est appelée à servir l'être humain. Elle écoute les aspirations de son cœur pour lui révéler dans le Christ le centre et le sens ultime de toute l'histoire. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
0: Saluto cordialmente le persone di lingua francese. Fratelli e sorelle, possano la gioia e la speranza essere il volto di una chiesa che annuncia e vive il Vangelo, andando incontro alle donne e agli uomini del nostro tempo. Dio vi benedica.
2: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les personnes de langue française,
1: especially the pilgrims from Senegal on their national pilgrimage. Brothers and sisters, may joy and hope be the face of a church that proclaims and lives the gospel, reaching out to the women and men of our time. May God bless you. We'll now hear the exchange of greetings in English, as that is the Holy Father's mother tongue. He will read the summary and greet the people himself in English.
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
0: Dear brothers and sisters, in our continuing series of catechesis on the documents of the Second Vatican Council, today we begin our reflection on the pastoral constitution, Gaudium et Spes. This document focuses on the Church's pastoral responsibility to engage with the contemporary world, sharing in its joys and sorrows, and calls for a commitment to conversion, bearing witness to Christ's work, and advocating for the poor and marginalized. The Church is also to be attentive to the signs of the times, interpreting them in the light of the gospel, thereby addressing pressing issues such as the technological progress that benefits only some, and the persistence of widespread poverty. In our own day, marked by profound change and much injustice, each of us then is called to play our part in welcoming and listening to the deepest questions and longings of the human heart, making present to all the merciful love of Christ our Savior. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Malta, Canada, and the United States of America.

0: un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni, grazie alla collaborazione tra genitori, scuola e Chiesa. La frequenza delle lezioni di religione e della catechesi possa ampliare gli orizzonti, approfondire la conoscenza di Dio e del mondo, nonché preparare a ricevere con frutto i sacramenti e a partecipare alla vita della comunità. A tutti la mia benedizione.
1: Oto słowo Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people. The school year which began yesterday marks a further milestone in the process of acquiring knowledge and educating new generations, thanks to the collaboration between parents, schools, and the church. The attendance at religion classes and catechism classes broaden horizons, deepen knowledge of God and the world, and prepare children to fruitfully receive the sacraments and participate in community life. My blessing to all. And finally, the Holy Father will exchange greetings with the Italian speakers. Of course, he spoke in Italian, so he will not summarize his catechesis again.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
0: In particolare ai gruppi parrocchiali.
2: The parish groups.
0: Tutti esorto a modellare la vita sul Vangelo per essere nella società, seminatori dell'amore di Cristo. Saluto poi i volontari dell'associazione
2: Abio
0: di Verona. Esprimendo apprezzamento per l'opera in favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il mio pensiero va infine ai giovani,
2: finally,
0: ai malati,
2: e agli sposi novelli. Young people, to the sick and to newlyweds.
0: Domani celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno, il cui corpo riposa nella Basilica di San Pietro. Egli è detto il grande per la sua eccezionale attività di pastore in tempi assai difficili per la società e la Chiesa, una grandezza che attingeva forza e vigore dalla fede viva nel Cristo. Il suo esempio suscita in ciascuno di voi una rinnovata e intensa fiducia in Dio, fonte di grazia e di speranza per il mondo intero. A tutti la mia benedizione.
2: And my blessing to all. And we will now have the Holy Father lead us in the singing of the Our Father in Latin, followed by his apostolic blessing.